0: ma se internazionale un bianco un buono gemini ai
1: sorcella
0: no comune ho cerco usando no
2: non
0: sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non s